Mi via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via.

questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Tu mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.

succhiato dentro come per magia mi chiedi quelque chose à boire. Vorrei assaggiare quel liquore, l'idromele,